0: la mia chiama, dice, si chiama. Se gli stati a terra.
1: Un bagaglio di chiesa.
0: Un bagaglio di chiesa.
1: Domani la sua figa mi invaia in mio lato.
0: Domani.
1: Voi ho l'antico a farci.
0: Non come mi perdono.